Rage, ok, Rage Gaming sono meno volgate, ma io sono meno ancora da Facebook, la intera lei che sono marmo come le Grace, ok, c'è la raggiamo, uomo, asci, a confuglia la palazzola, capo di Gian, ballo, e poi si se carriccia tre cose.